Ah, così, ehi, o scuevo. Usiki bien alisema kipara bila pesa kidonda. Awa toyo wana do. Unataka taku wanyanganya nywele.